0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, a che ode, completo, candela. Yo, gangsta.